si basta stare in automatico che almeno suena incredibile. Radio Mágica 90.7. Otoño 2026. Pedí, opina, manda audio. Este es tu WhatsApp, directo con la radio. Otoño 2026. WhatsApp 2227 46 2222. Radio Mágica 90.7.